0: Yeah, but all the silence and your breath that you explain, no, is part of the our song.
1: Thank you, and very good to meet you both. Really, really nice. Thank you. I really liked your questions. They made me think. Have a very good day. Speak soon. Bye-bye.
2: Qual era la, non me lo ricordo più?
3: Il rumore è il messaggio.
2: Il rumore è il messaggio.
3: Il rumore è il messaggio.